Note d'amore vi dà appuntamento a domani, sempre alla solita ora, su radiogibson.net. Buonanotte. Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson. New music. www.radiogibson.net.

0: Hit to remember.
1: Hit to remember.
0: Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: primera alucinación, mi televisión. La segunda, mi teléfono. La tercera alucinación, mi perro. La cuarta, mi rostro. La quinta alucinación, mi memoria. La sexta, mi mente. La séptima alucinación.
1: Ciao, sono Marco Del Weis e con me torna il Golden Classic.
2: Golden Classic.
1: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
2: Golden Classic.
1: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 2:31.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Let's go. Radio Gibbs. Radio Gibson, un viaggio continuo di musica non stop.
1: Ci ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ci ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah, ti ho cercata.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: principalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 2:54.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Fammi sapere

0: Grandi successi? Con Radio Gibson, uno tira l'altro.
1: Ti ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah, ti ho cercata.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 3:19.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Ma

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Gibson.
1: Radio Gibson. Musica infinita. Zero interruzioni.
2: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, no rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto qualcosa

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 3:44 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson. Sequenza continua.
4: Ma perché? Che giornata, i tuoi capelli non ne possono più.
3: Grandi successi uno dietro l'altro.

It's Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
1: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 4 e 8 minuti.

Radio Gibson. Music. Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica dell'anima.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 4 e 34 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: New music.
0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker, sempre con

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: E to remember, e to remember i grandi successi rispolverati da Radio Gibson.

0: Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Radio Gibson.
1: Music.
0: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica non stop.

0: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
1: Girano così le cose, sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 5 e 47 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

Mr. Gibson. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 6 e 12 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica non stop.

Radio Gibson Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 35 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna

se fosse solo un viaggio. Se hai ancora quella foto nel cassetto dove ho scritto un giorno dopo l'altro.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7 e 2 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

è la compagna di tutti, è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.
1: Ti ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì.

0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza, ascolta Radio Ghizzo Music. Make a difference.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

te. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 7 e 26 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Caro Energia, dai carburanti alle bollette di energia elettrica e gas si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Intanto ARERA annuncia un aumento del 37,3% dei prezzi della luce per i vulnerabili. In allarme i consumatori. Il servizio di Alessio Galea.
1: Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. La società, tramite Plenitude, ha annunciato uno sconto del 30% e prezzo bloccato per 2 anni. Iniziativa che apre subito una sfida tra le big del mercato. Altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, serviti in maggior tutela, aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. In allarme le associazioni dei consumatori, considerando anche le forniture di gas, la bolletta energetica totale per un utente vulnerabile salirà complessivamente a quasi 2.500 euro annui, calcola il Codacons. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Il plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano rispondendo ad un appello a fare del loro meglio in un momento di difficoltà.
0: E ancora polemica politica dopo la sentenza Regeni che ha condannato 3007 egiziani a 10 anni di carcere. La famiglia chiede all'Italia di rompere i rapporti con l'Egitto. La Premier Meloni da Praga frena mentre le opposizioni attaccano. Sentiamo la Presidente del Consiglio e la Capogruppo Dem alla Camera, Braga.
2: Lo Stato italiano è parte civile nel processo e quindi anche noi siamo assolutamente determinati a cercare la verità. Quello che posso dirle però è che in questa ricerca di verità e di giustizia noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Abbiamo utilizzato anche i canali politici e diplomatici che avevamo con il Cairo e quindi diciamo ho un po' il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
3: Mi spiace che il ministro degli esteri abbia utilizzato parole che sembrano addirittura frenare rispetto all'importanza di questo passaggio e che invece meriterebbero tutt'altra attenzione da parte del governo anche nei rapporti con l'Egitto, visto che stiamo parlando di quanto è accaduto a un cittadino come Giulio Regeni, di cui tutta l'Italia dovrebbe essere orgogliosa.
0: La Russia ha avvertito la NATO che l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad accresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativi dei paesi NATO di isolare la regione. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Intanto, nella notte, la capitale ucraina, Kiev, è stata nuovamente bombardata dai russi, colpita un'abitazione civile. Tra le macerie, strato estratto, il corpo senza vita di un bambino. Diversi gli incendi provocati in diverse zone della città dai missili e dai droni esplosi. I vertici del settore tecnologico americano legato all'intelligenza artificiale hanno incontrato ieri Trump alla Casa Bianca. Sottoscritto, ha annunciato il presidente americano, un impegno moralmente vincolante a predisporre adeguate misure di salvaguardia per questa tecnologia in rapida evoluzione. Stiamo pensando, ha aggiunto Trump, alla costituzione di un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale. Il giallo di Pietra Catella. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre, è stato interrogato per la terza volta in questura a Campobasso. Ieri perquisiti gli studi e la casa dell'uomo, che non è indagato. Ha consegnato 2 computer e una chiavetta USB. Il fascicolo per duplice omicidio aggravato dall'uso di veleno resta contro ignoti. A Cuba mi sono iniziato a sentir male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, lo ha rivelato l'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista. Mi hanno asportato quasi tutto il tumore, ha aggiunto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Rinfrancata nello spirito dalla netta vittoria in Turchia, la nazionale mette nel mirino la Francia, avversaria venerdì a Parigi, nella terza gara di Nations League. Non ci sarà Raspadori, che torna a casa per infortunio. Intanto una doppietta di Yamal illumina la Spagna. Jenny De Gaetano.
4: La nazionale di Roberto Mancini fa rotta sulla Francia. Venerdì la sfida contro l'11 di Zidane. Terzo incrocio di Nations League. I 90 minuti praticamente perfetti di Bursa, insieme alla vittoria panacea di ogni male, ha riscoperto l'Italia che piace a tutti. Gioco e gol con tanti giovani. Garanzia di futuro lucente. Ma guai a farsi prendere da eccessivi entusiasmi. Niente paura, ci pensa a questo anche la dea bendata che a causa di una botta alla coscia rispedisce a casa Jack Raspadori, uno dei più bravi contro la Turchia. Il CT azzurro ha deciso che non sarà convocato nessuno al suo posto. Domani la rifinitura, sempre a Coverciano e non a Parigi. Intanto, domata l'Inghilterra, la Spagna, campione del mondo, concede il bis stavolta a Siviglia pur con una panchina piena di stelle: Pedri, Merino, Rodri. Poker calato sulla malcapitata Croazia, tanto per cambiare nel nome di Lamine Yamal, doppietta e assist. E nel girone cancellano il KO con le Furie Rosse i Leoni d'Oltremanica, 2-0 alla Repubblica Ceca. In rete Gordon e Capitan Kane, marcatura numero 87 con la maglia inglese, roba da fuoriclasse.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: It's a Remember. It's a Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 7:57.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 8 e 22 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.
3: In sequenza.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
2: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde. Pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no. Una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse, lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia, se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro, serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronti a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi, ciao da Giulia.
0: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
3: RadioGibson.net, 24 ore su 24 senza interruzioni. RadioGibson.net, make a difference.
4: L'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

Buongiorno da Marco Mancini, caro energia, dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative degli operatori del mercato per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas con un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%. Contestualmente altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte già in campo da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA ha annunciato un aumento del 37,3% della bolletta elettrica per i vulnerabili rispetto al trimestre precedente. Così le famiglie rischiano un caporetto, l'allarme dei consumatori. Dal pomeriggio alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale. Si tratta di una terza lettura dopo l'ok con modifiche del Senato. Affari puntati su Montecitorio, dove in estate la maggioranza con voto segreto venne battuta sulle preferenze. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità, per le quali è probabile il ricorso al voto segreto. La votazione finale dovrebbe esserci il prossimo 8 ottobre. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno alla regione russa di Kaliningrad cresce fortemente il rischio di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a utilizzare tutto l'arsenale di armamenti a sua disposizione per proteggere il proprio territorio in caso di tentativo dei paesi NATO di isolare la regione di Kaliningrad. La NATO è un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte della Russia, la replica del portavoce dell'Alleanza Atlantica. Intanto nella notte la capitale ucraina Kiev è stata nuovamente bombardata. Un bambino è morto per il crollo della sua casa colpita dai droni russi. Le forze di difesa aerea ucraine, fa sapere Kiev, hanno neutralizzato nella notte 5 missili balistici e 155 droni. È tutto, a più tardi.

0: Insomma, siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente?
1: No.
0: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
3: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
3: In che senso?
1: Ma che siamo comodati.
4: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
3: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine voi due.
4: Ciao ciao.
5: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
6: Radio Gibson.
5: Ora esatta.
6: Sono le 8 e 56 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Da oggi trovare Radio Gibson sulla net è ancora più semplice. Ancora più semplice. www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. La radio web che trasmette 24 ore su 24. 24 ore su 24. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Le trovi su www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. Radio Gibson Music. Make a difference. Make a difference.
1: 30 settembre 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda San Girolamo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, tutti i gusti son gusti, ribadisce non solo il diritto alle proprie preferenze, ma anche che siano rispettate dagli altri. E si celebrano la giornata mondiale marittima e la giornata mondiale della traduzione. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1791, prima rappresentazione a Vienna per l'opera Il flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart, in cui le parti recitate vengono parlate anziché cantate come avviene nell'opera all'italiana. Nel 1846, in odontoiatria veniva usato per la prima volta l'anestetico. William Green Morton utilizzò l'etere per un'estrazione dentaria, rendendo meno doloroso l'intervento. Nel 1894, il discorso di Giosuè Carducci sulla libertà perpetua inaugurava il palazzo pubblico a San Marino. Nel 1943, la vittoria degli insorti contro le forze armate tedesche chiudeva le quattro giornate di Napoli. E nel 1948 arrivava in edicola il primo numero del fumetto Tex, ideato da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini, uno dei più celebri fumetti italiani. Nel 1975 a Roma, dal bagagliaio di una Fiat 127, i carabinieri liberavano Donatella Colasanti, una delle due vittime del massacro del Circeo, sfuggita all'omicidio fingendosi morta. Nel 1980 iniziavano le trasmissioni ufficiali di Canale 5, la rete TV di Silvio Berlusconi, con 5 emittenti regionali al nord Italia e altre consociate al centro e al sud a ripeterne i programmi nelle ore serali. Nel 2004 i ricercatori del Museo Nazionale di Scienze del Giappone riuscivano finalmente a fotografare un calamaro gigante vivo, era lungo circa 8 metri. E 10 anni fa, nel 2016, moriva 91enne a Milano l'imprenditore Bernardo Caprotti. Nel 1957 aveva aperto il primo supermercato italiano. Sono nati il 30 settembre, nel 1921 l'attrice Deborah Kerr, nel 1924 lo scrittore Truman Capote. Nel 1942 il fumettista Francesco Tullio Altan e nel 1950 l'autore e cantante Renato Zero. Sono nati oggi anche gli attori Lella Costa nel 1952, Giorgio Panariello nel 1960, Monica Bellucci nel 1964 e Marion Cotillard nel 1975 e la tennista Martina Hingis, nata in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per questo 30 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
2: Radio Gibson, più l'ascolti e più ti piace.
3: Radio Gibson, music.
4: www.radiogibson.net. Musica fortissima.

0: remember. It's remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.
1: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
2: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 9:25.

0: vita.
1: Radio Gibson. Radio Gibson.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
1: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.

Nei testi di De André ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

0: senza.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la crisi energetica. Dai carburanti alle bollette si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eniplenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas e prezzo bloccato per 2 anni. Contestualmente Enel e A2A hanno rivendicato le loro offerte in campo già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. In allarme i consumatori dopo l'annuncio di Arera. La bolletta elettrica degli utenti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. E dopo Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e gasolio, ma gli autotrasportatori temono una beffa senza un intervento sull'extra rete da cui si rifornisce il trasporto professionale. La FAI, la Federazione Autotrasportatori Italiani, ribadisce lo stato di sofferenza del settore e sollecita il governo ad agire affinché le risorse stanziate arrivino presto. E gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato 5 giorni di fermo dal 16 ottobre. Anche i tassisti chiedono un incontro urgente con il governo, minacciando uno sciopero. In Calabria, nuovi blocchi stradali degli agricoltori contro il caro carburante. Apertura di seduta e rialzo per la borsa. In avvio Piazza Affari guadagna 0,5%, mentre lo spread si attesta a quota 99. Stabile il prezzo del petrolio, il Brent sfiora i $96 al barile. Monito della Russia alla NATO, l'aumento delle attività dell'alleanza intorno a Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto. Intanto nella notte missili russi hanno bersagliato la regione ucraina di Kiev, tra le vittime un bambino morto nel crollo della sua casa. La Spagna centra la sua seconda vittoria in 2 gare di Nations League battendo 4-1 la Croazia. Nello stesso girone delle Furie Rosse cancella lo 0 in classifica l'Inghilterra, che ha superato 2-0 la Repubblica Ceca. L'informazione torna più tardi.
1: www.radiogibson.net. Registrati al nostro sito e interagisci con noi anche in diretta. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 9 e 51 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica non stop.
3: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Radio Gibson. New music.
1: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.
2: Si è cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica.

0: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
1: Fammi sapere.

0: L'iscrizione è gratis.
1: E ti ho già chiesto niente.
0: Ah, dimenticavo. Se non sei iscritto a Radio Gibson Music,
2: ciupa!
0: L'oroscopo di Giulia. Le stelle, secondo Radio Gibson.
3: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
4: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del Cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie lì fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili, senza nessuna scintilla, si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi, magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano. E non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana col

0: dorata, pronti a stupire anche chi pensa di aver già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure identificandoti leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le stelle secondo Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
0: Sono le 10 e 23 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: Che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare, che preferisco il mio cane.
2: In sequenza continua.
4: In sequenza.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson, musica infinita, zero interruzioni.

0: l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La nazionale, rinfrancata dal blitz in terra turca, riprende oggi nel pomeriggio gli allenamenti in quel di Coverciano in vista della terza gara di Nations League, venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane, a punteggio pieno nel girone. Non ci sarà Raspadori a causa della botta ad una coscia rimediata a Bursa. Roberto Mancini, che ieri sui social si è complimentato con la squadra, ha deciso di non convocare nessuno al posto dell'atalantino. Domani la rifinitura degli azzurri pressa Saint-Denis verrà effettuata non sul terreno di gioco ma sempre nel centro tecnico toscano. Intanto ieri la Nations ha incorniciato un'altra notte perfetta della Spagna, campione del mondo, illuminata sempre dalla stella Lamine Yamal, doppietta assist nel 4-1 di Siviglia rifilato alla Croazia, in cui Modric ha giocato soltanto 10 minuti pur col tributo della standing ovation dei tifosi andalusi. Nell'altra gara del girone 3, primo successo dell'Inghilterra, 2-0 ceti in 10 per oltre un'ora, gol di Gordon, rete numero 87 con la nazionale dei Leoni di capitan Harry Kane. La Juventus prepara un nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro per ripianare le perdite, investire per il futuro fuori dalla Champions senza scudetto dal 2020. Il club bianconero ha chiuso il bilancio in perdita per la nona volta consecutiva, 66 milioni al 30 giugno scorso. Exor, l'azionista di maggioranza che fa capo a John Elkann, verserà 60 milioni a titolo di anticipo della manovra che si completerà a dicembre. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziarie nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori, bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello, le sanzioni variano dalla multa all'esclusione dal campionato, mentre la Champions per il momento resta salva. Basket, Eurolega, entrambe sconfitte all'esordio, l'Olimpia Milano rompe il ghiaccio aggiudicandosi il primo derby stagionale contro la Virtus Bologna. Al Forum finisce 87-85 per le scarpette rosse, con canestro decisivo sulla sirena di Devon Hall. Difficile però, forse impossibile, dopo così poche gare, fare il punto della situazione. Coach Poeta:
1: non sono bravo a fare percentuali, anche perché poi i processi di crescita, come sapete tutti, non sono lineari. Sono contento dei passi in avanti che abbiamo fatto in alcune cose. Stiamo andando nella direzione giusta per quanto riguarda l'attacco, difensivamente possiamo crescere, però siamo appena 10 o 12 allenamenti insieme e 5 partite. Sicuramente avete vinte 4 ti dà una fiducia in quello che stai facendo, nei ragazzi, tra di loro, quindi sono tutte cose che onestamente ci fanno lavorare più sereni.
0: In Eurocup vincono Trento e Venezia oggi, esordio delle Romane, di Napoli e di Tortona. La Ferrari rinnova la fiducia a Fred Vasseur, smentendo le voci di un arrivo dell'ex numero uno della Red Bull Chris Horner. La posizione della Ferrari non è cambiata, ribadiscono dal cavallino, ora è fondamentale restare uniti per chiudere bene il mondiale, ma secondo indiscrezioni la Divigna avrebbe più volte manifestato il suo malcontento per la gestione del team principal francese. Non è un periodo fortunato per il tennis italiano, e box Jannik Sinner si ferma anche Lorenzo Musetti a causa di una frattura della della mano destra che lo costringerà a saltare il torneo di Tokyo. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals. Ed è tutto, a più tardi.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 10 e 50 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 11:16.

Radio Gibson. Radio Gibson. Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre. Che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Giorgio Gibson.
1: New music. Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica. No.

It's Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

Buongiorno da Marco Mancini. Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Secondo le prime parziali informazioni, il pilota russo sarebbe stato aggredito dal copilota ucraino con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. In un primo momento si era pensato ad un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Fissata per oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli, Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. La donna nel 95 ha partecipato all'omicidio di una ragazza, sua compagna di college a Knoxville. Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera. Da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della coalizione di centrodestra. Il cadavere di un uomo con ferite da arma da taglio è stato trovato nelle prime ore di stamani in un parco della periferia orientale di Roma. A dare l'allarme è stato un uomo che stava portando a passeggio il proprio cane. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno indagando per chiarire la dinamica. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziaria nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018, sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori attraverso società di comodo con bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri di Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. È tutto, a più tardi.

0: Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te.
1: Proprio te.
0: www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 11:43.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: In sequenza continua. In sequenza continua.
1: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
0: Grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: And it goes.
3: Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica dell'anima.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 12 e 11 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No!
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Gibson. Yeah, yeah.

0: Kidzo Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Kidzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.

0: specialmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 12:36.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Buongiorno da Marco Mancini. In primo piano il caro energia, le aziende in ordine sparso annunciano sconti sui carburanti, ne rivendicano altri per le bollette su cui ARERA anticipa peraltro pesanti rincari per l'ultimo trimestre, ma la ricaduta sull'inflazione generale è già in atto, evidenziano stamani le ultime stime dell'Istat. Alessandro Cisilin.
1: L'ultimo allarme sul caro energia arriva dall'Istat, che segnala stamani nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente. E a essere determinanti sono proprio i pesanti aumenti sugli energetici, mediamente intorno al 20%. Da notare che senza di essi l'aumento medio dei prezzi sarebbe un ben più contenuto 2% annuo, 3 decimi in più di agosto. Per limitare gli incari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, come sollecitato dalla stessa Premier Meloni. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait annuncia prezzi calmierati. Dagli operatori indipendenti sconti ancor più robusti dei big. Sulle bollette, Plenitude propone uno sconto del 30%, Enel e A2A rivendicano offerte già in atto, ma per ora l'orizzonte prospettato da ARERA sul quarto trimestre è allarmante. Balzo congiunturale stimato al 37,5% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili. Un aggravio da 2.500 euro annui, calcola Codacons. Non bastano le iniziative spot delle aziende per affrontare strutturalmente il problema, vanno tassati gli extra profitti, incalza tra gli altri il leader della CGIL Landini.
0: Maggioranza alla prova del voto segreto alla Camera, da oggi pomeriggio la riforma della legge elettorale approda in aula per una terza lettura dopo l'approvazione con modifiche da parte del Senato. Domani stesso saranno esaminate le pregiudiziali di costituzionalità per le quali è probabile il ricorso al voto segreto, primo vero banco di prova per la tenuta della maggioranza. Il procuratore di Roma Lovoi ha ritirato la richiesta di archiviazione sul caso della strage di Ustica del giugno 1980, quando un 19 precipitò nel Tirreno causando la morte di 81 persone. La decisione dei magistrati romani, dopo l'annuncio della Francia di essere disponibile a trasferire tutta la propria documentazione sulla vicenda. C'è ancora molta confusione circa le notizie relative al volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, atterrato in Arabia Saudita. Sarebbero originari di Emirati Arabi e Oman il pilota e il copilota del volo, con il secondo che avrebbe tentato di accoltellare il primo e far precipitare l'aereo con a bordo circa 180 persone. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare l'aereo. Oggi in Tennessee la prima condanna a morte di una donna negli ultimi due secoli. Krista Pike sarà giustiziata con un'iniezione letale dopo che il governatore Lee ha respinto la richiesta di clemenza presentata dai suoi legali. Ieri alla Casa Bianca, riunione tra Trump e i maggiori manager del settore tecnologico americano legato all'intelligenza artificiale, il presidente ha annunciato la sottoscrizione di un impegno moralmente vincolante volto a predisporre adeguate misure di salvaguardia per questa tecnologia. Stiamo pensando, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, alla costituzione di un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale. E al centro dell'allarme sui ripetuti incidenti provocati dall'intelligenza artificiale c'è quella che viene definita agentica. Di che cosa si tratta e quanto dobbiamo preoccuparcene? Cristina Scarpa ne ha parlato con Alessandro Mecocci, professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Università di Siena.
2: L'intelligenza artificiale agentica si differenzia dall'intelligenza artificiale generativa fondamentalmente per la sua capacità di perseguire obiettivi di lungo termine e perseguirli in una maniera, diciamo, adattativa, ovvero sono capaci di pianificare, reagendo alle situazioni che li circondano, azioni differenziate che possono derivare da una loro elaborazione autonoma rispetto a quella dell'uomo.
3: Quindi quanto dobbiamo preoccuparcene, professore?
2: Il problema esiste, questi agenti non li conosciamo abbastanza a fondo e quindi non sappiamo mettere i guardrail, come li chiamano oggi, cioè i limiti. Abbiamo visto che possono modificare dinamicamente la propria strategia, allo stesso tempo la portata dei danni e il tipo di comunicazione all'esterno va forse opportunamente ridimensionata.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
4: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Sei stressato? Annoiato? Deluso? Canta che ti passa. Sintonizzati su Radio Gibson.
5: Canta che ti passa.
6: Radio Gibson. Music.
5: www.radiogibson.net. Musica.

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference. Maybe.

0: Ci credi alle stelle?
1: Credi alle stelle?
0: Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 13:08.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 13 e 32 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
1: Radio Gibson, musica da vivere.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Gibson. Radio Gibson.
1: Tu lo sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento mi ha portato lontano anche da quelle persone che ho amato. E non

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci, portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini con la rubrica delle buone notizie. Basta ricordarsi del caffè che la mente diventa più vigile e attenta. Dunque, una delle bevande più consumate al mondo ha anche un effetto psicologico, è il risultato di un nuovo studio svolto dall'Università di Toronto. Gli studiosi hanno infatti notato un effetto di innesco grazie al quale l'esposizione ad alcuni segnali può arrivare a influenzare pensieri e comportamenti. Ad esempio, hanno scoperto che le persone esposte a stimoli correlati al caffè percepiscono il tempo come più breve e sono arrivati a pensare in termini più concreti e precisi. I prossimi passi di questa ricerca riguarderanno le associazioni psicologiche che le persone hanno per altri prodotti, come per le bevande energetiche o il vino rosso. Arriverà presto sulle tavole il primo pane di grano duro arricchito con fibre di agrumi che aiutano a mantenersi in salute e contribuiscono a prevenire le malattie cardiovascolari e l'insorgenza del diabete di tipo 2. Lo hanno sviluppato i ricercatori del CREA, ottenendo questo particolare tipo di farina dopo molti lavaggi ed essiccazioni della buccia, della polpa e dei semi. Dal punto di vista chimico-fisico, le fibre di agrumi non hanno avuto alcun impatto sulla conservabilità del pane, che ha solo un leggero sapore agrumato e un maggiore valore nutrizionale. L'uso di fibre di agrumi nella panificazione può essere anche considerato un'alternativa ecologica per il riutilizzo e la valorizzazione degli scarti e dei sottoprodotti della lavorazione degli agrumi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Signori e signori, a tutti gli amici di Radio Gibson, una bellissima giornata e tutto molto bello. Attenzione, Zaghi!

0: Insomma, siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 13 e 57 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi, uno dietro l'altro.

grandi successi uno dietro l'altro. Suonati.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

0: Gibbs. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
1: Ti ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì. Non eri lì. Yeah, ti cerca

0: Grandi successi? Con Radio Gibson, uno tira l'altro.
1: Luce buona delle stelle, dimmi adesso dove andrò. Se non lascio, cosa faccio? Dimmi se rifletterò.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 14 e 22 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Radio Gibson.
1: Music. Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Arrivano i pesanti rimbalzi del caro energia sull'inflazione generale. A settembre balzo del 4,2% annuo. Secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente, ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. Intanto dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori circa le offerte per limitare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA: sul quarto trimestre è previsto un aumento del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Per Codacons l'equivalente di una spesa aggiuntiva annua di 2.500 euro. Andiamo al tentato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai. Le forze israeliane stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Il copilota omanita è infatti sospettato di aver tentato di far schiantare il velivolo con a bordo 180 persone. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante, di nazionalità emiratina, e di aver tentato di far precipitare l'aereo. In un primo momento si era pensato a un dirottamento. Israele aveva fatto alzare alcuni caccia nel tentativo di intercettare il volo. Sono state messe in atto tutte le misure necessarie per garantire il rientro in sicurezza dei passeggeri in Israele, ha fatto sapere il premier israeliano Netanyahu, che oggi sarebbe dovuto andare insieme al ministro della difesa Katz e al capo di stato maggiore dell'IDF nella striscia di Gaza. La visita è stata annullata. Torniamo in Italia. Si è conclusa con un corale Bella Ciao la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari. Non determina più sicurezza, va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione e politiche industriali ed occupazionali, e mette in discussione in Italia e in Europa la tenuta del nostro modello sociale, ha detto. Gravissimo incidente nella tarda serata di ieri in uno stabilimento Fincantieri di Ancona. 2 operai di una ditta appaltatrice sono stati investiti da una fiammata durante la lavorazione su una nave. La dinamica dell'incidente è avvenuto nel capannone intorno alle 22:15 in fase di ricostruzione. Morto per le ustioni riportate un 55enne, padre di famiglia di origini tunisine. Grave, ricoverato al centro Grandi Ustionati di Pisa, l'altro di 29 anni e di origini bengalesi. I sindacati Fiomfim e Wilm, in presidio davanti allo stabilimento, hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Archiviata la netta vittoria in Turchia, la nazionale di Roberto Mancini riprende gli allenamenti a Coverciano in vista della trasferta di venerdì a Parigi contro la Francia, terza gara di Nations League. Ha lasciato il ritiro azzurro l'atalantino Raspadori, vittima a Bursa di un infortunio alla coscia. Ed è tutto, a più tardi.

to Remember. Need to Remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: della settimana. Sabato alle 15 è in replica, domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 50 minuti.
0: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson. Musica infinita. Zero interruzioni.

0: Sei nella discoteca virtuale di Radio Gibson. In console ora c'è DJ Leo.
1: I have a dream. One day.

0: indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio in un atto kamikaze da parte di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando se il movente fosse quello di far schiantare l'aereo in un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. L'ufficio del premier Netanyahu assicura che la situazione è sotto controllo. In corso le operazioni per riportare in Israele i passeggeri a bordo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La lama è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti, che sono giunti sul posto insieme a un'ambulanza. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano: un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaio Lenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Sotto esame le telecamere di sorveglianza. Ciclismo adesso è ufficiale: dopo i mondiali, Tadej Pogacar non prenderà parte anche agli europei, che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: www.radiogibson.net. Make a difference.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Radio Gibson Music, il tocco di classe che mancava. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Gibson
1: Music. Radio Gibson. Un viaggio continuo di musica. No.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su radiogibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 16 e 39 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

Da Gianni De Gaetano, complimenti ragazzi. Attraverso un post sui social, Roberto Mancini ha voluto elogiare gli azzurri capaci di ribaltare la Turchia, dimenticando l'esordio shock di Nations League a Roma contro il Belgio. A Coverciano, tempo di allenamenti per scandire la marcia di avvicinamento alla terza gara di venerdì a Parigi contro la Francia di Zidane. Banco di prova per i tanti giovani in forza alla nostra nazionale. Senza Raspadori, costretto a tornare a casa per un infortunio alla coscia rimediato a Bursa, potrebbe profilarsi l'impiego dal primo minuto di Moise Kean. Domani ne sapremo di più dalla rifinitura, che stavolta si terrà sempre a Coverciano e non sul tradizionale campo di gara. La Juventus prepara un nuovo aumento di capitale da 250 milioni di euro per ripianare le perdite, investire per il futuro fuori dalla Champions senza scudetto dal 2020. Il club bianconero ha chiuso il bilancio in perdita per la nona volta consecutiva, 66 milioni al 30 giugno scorso. Exor, l'azionista di maggioranza che fa capagione al Can, verserà 60 milioni a titolo di anticipo della manovra che si completerà a dicembre. Il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di quasi tutte le accuse di irregolarità finanziarie nell'arco di tempo tra il 2009 e il 2018. Sponsorizzazioni gonfiate, contratti paralleli per allenatori e giocatori, bilanci ritoccati per consentire di rientrare nei parametri Premier e UEFA. Il club di Mansour presenterà appello. Le sanzioni variano dalla multa all'esclusione dal campionato, mentre la Champions per il momento resta salva. Basket, con il derby di Eurolega vinto da Milano contro la Virtus Bologna, la ribalta continentale chiama in causa quattro formazioni italiane, tutte protagoniste in Eurocup. Dopo i successi, il Trento e Venezia, stasera esordio per le due formazioni capitoline, BC e Maxima Roma. Sul parquet anche Tortona e Napoli. Tennis, fuori Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo. Parte bene Arnaldi, che ha superato l'idolo locale Sakamoto. In tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino, Flavio Cobolli, 5 della Race, inizierà la sua corsa verso le Finals ATP. Formula 1, con le conferenze dei piloti, si alza domani il sipario sul Gran Premio della Bahrain, che si disputa sulla pista malese di Sepang. Alta tensione in casa Ferrari, che non riesce a tenere il passo delle migliori. Sotto osservazione il team principal Fred Vasseur, nonostante la fiducia incassata da Maranello dopo le indiscrezioni sull'avvento il prossimo anno dell'ex Red Bull Horner. Chiudiamo col ciclismo, adesso ufficiale: dopo i mondiali, Tadej Pogačar non prenderà parte neanche agli europei, che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola e di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Ed è tutto, buona serata.

Questa è Radio Gibson Music. Grandi successi uno dietro l'altro.

è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

Mel Gibson. Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net, musica dell'anima.

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Nell'attesa di uno sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo che

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 17 e 3 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Ma

0: grandi successi uno dietro l'altro. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Kidzo Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Atmosfera ancora molto stabile sull'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Nella prima parte della giornata l'alta pressione dominerà la scena da nord a sud senza particolari disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni. Avremo qualche nube in più sui settori nord-occidentali del paese, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Kidzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: It's a remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker. Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 17 e 26 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference. Face.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dichiarazione in linea con quelle che sono le valutazioni dei vertici dell'IDF, dello Shin Bet e del Mossad in relazione all'emergenza a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv con 180 persone a bordo. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo proveniente da Dubai che hanno dimostrato prontezza, coraggio e intraprendenza, scritto in una nota il premier israeliano Netanyahu. Intanto rimane la situazione di stallo tra Stati Uniti e Iran nonostante i tentativi di mediazione del Qatar. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto una controproposta americana per porre fine alla guerra. Secondo Axios, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno a operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua e arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026. Era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. L'uomo si nascondeva in un vano ricavato all'interno di un armadio grazie a un sistema a doppio fondo. Sarebbe un cittadino straniero di circa 30 anni, l'uomo trovato questa mattina senza vita nel parco Montagna, nella periferia sud della capitale. Sul cadavere erano presenti ferite per arma da taglio. Un episodio che arriva a distanza di poche ore da un altro accoltellamento avvenuto ieri sera nella stessa zona. La vittima, sempre di nazionalità straniera, è stata ricoverata in codice rosso. Non si esclude che tra i due possa esserci stata una lite. Nei giorni scorsi nel quartiere il blitz che sta portando allo sgombero di un palazzo della droga in via Tallone. Tennis out Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra. Gli azzurri al via al torneo di Tokyo. Parte bene Arnaldi, che ha superato l'idolo locale Sakamoto, in tabellone anche Berrettini e Darderi. Da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della Race, inizierà la sua corsa verso le finals. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro-Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Gibson. Gibson.
3: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
4: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: te.
1: It's a Remember. It's a Remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 17 e 51 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: direttamente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 12 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Radio Gibson.

0: Make a difference.
1: Hoy te dedico mis mejores pregones.
2: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: Radio Gibson. Radio Gibson.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 18 e 33 minuti.

Radio Gibson Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre quanto affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo umanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, le parole del premier Netanyahu. Con la partenza oggi dell'ultimo gruppo di 2.500 soldati americani dalla base di Harir, l'Iraq volta una pagina storica. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni si chiude una delle più lunghe operazioni militari USA del XXI secolo, il ritiro dalla base vicino a Erbil, capitale del Kurdistan iracheno, che mette formalmente fine alla presenza militare iniziata il 20 marzo 2003 con l'invasione dell'Iraq guidata da Washington. La NATO aveva già completato il rientro del proprio personale in Europa il 20 marzo scorso. Condannato all'ergastolo Salvatore Ocone per la strage familiare di Pau Pisi, l'uomo che fu arrestato a Campobasso è accusato di aver ucciso a colpi di pietra la moglie Elisa e il figlio 15enne Cosimo esattamente un anno fa. Sopravvissuta alla tragedia l'altra figlia adolescente, che è stata a lungo in pericolo di vita ed è stata dimessa dall'ospedale dopo 3 mesi. I giudici della Corte di Assise di Benevento hanno accolto in pieno la richiesta del pubblico ministero per Ocone, anche 8 mesi di isolamento diurno.
1: L'economia.
0: Arrivano i pesanti rimbalzi del calo energia sull'inflazione generale. A settembre crescita annua del 4,2% secondo le stime preliminari dell'Istat, 9 decimi in più del mese precedente, ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. E dopo i carburanti si susseguono gli annunci dei produttori di offerte per arginare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA ieri sul quarto trimestre, previsto un aumento congiunturale del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, anche se non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania, inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta, a sorpresa, in calo negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto. Si è conclusa con un corale "Bella ciao" la cerimonia alla Scala di Milano per i 120 anni della CGIL. Presente anche il presidente della Repubblica Mattarella, accolto da un'ovazione e dai ringraziamenti di Maurizio Landini per la vicinanza ai lavoratori. Dal segretario generale anche un monito contro l'aumento delle spese militari: non determinano più sicurezza, ma va a discapito dei necessari investimenti in salari, sanità, istruzione, politiche industriali ed occupazionali, ha detto. E Landini ha usato parole durissime anche sull'ennesima morte sul lavoro. Ieri sera nello stabilimento Fincantieri di Ancona, 2 operai di una ditta appaltatrice sono stati investiti da una fiammata durante i lavori su una nave. Morto per le ustioni un 55enne di origine tunisina, ricoverato in gravi condizioni a Pisa il collega 29enne di origine bengalese. I sindacati FIOM, FIM e WILM, in presidio davanti allo stabilimento, hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Le parole del leader CGIL:
2: questa è una strage e io ho voluto esattamente parlare di questo perché non è più sopportabile, non è più accettabile, perché è il modello di fare impresa basato sull'appalto, sul subappalto, sulla logica dello sfruttamento che uccide. È ora di mettere fine a questa operazione impedendo e cambiando quelle leggi balorde che stanno permettendo questo livello di sfruttamento. È questo modello di fare impresa che va fermato, è inutile che continuino a menarla, questo è un modello di fare impresa che uccide.
0: Infine i mercati. Europa fiaccata dai dati preoccupanti sull'inflazione e anche dal nuovo rialzo nelle quotazioni internazionali del petrolio, oltre i $90 al barile, al seguito della notizia di altri incidenti nello stretto di Hormuz. Milano tra le peggiori, chiude a meno 0,84%, segno meno anche per Francoforte, Parigi e Londra, con perdite poco sotto un punto percentuale. Risale oltre quota 100 lo spread coi titoli tedeschi. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Radio Gibson.
3: Canta che ti passa! Vivi l'emozione dei grandi successi. RadioGibson.net. Musica nell'anima.
4: A

Remember. E to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 19 e un minuto.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua.
2: Nelle foto dei tuoi viaggi vinili che hai portato dall'America.
0: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Let's go. Radio Gibbs,
1: music. Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura.

0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza, ascolta Radio Ghizzo Music. Make a difference.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

0: E ora su Radio Gibson il disco richiesto da te.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è.

0: to remember.
1: It's to remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente?
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao, ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 19 e 26 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre. Dio.

0: Radio Gibson. Music.
1: Radio Gibson. Musica infinita. Zero interruzioni.

0: Buonasera da Daniele Ubaldi. Un pilota ha coltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre. E quanto ha affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo, omanita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo. Tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani. Rendo omaggio agli eroi a bordo del volo, prepariamoci ad affrontare eventuali ulteriori minacce, le parole del premier Netanyahu. Tra un annuncio e un altro da parte dei produttori di tetti al prezzo e sconti su carburanti e bollette, arrivano le ricadute del caro energia sull'inflazione generale, stimata dall'Istat in questo mese al 4,2% annuo. Aumenti anche nel resto d'Europa, ma su livelli inferiori, mentre negli Stati Uniti indici in calo. Alessandro Cisilin.
1: La ricaduta del caro energia sull'indice generale dei prezzi si fa pesante. L'Istat segnala nelle stime preliminari su settembre un balzo dell'inflazione al 4,2% annuo, ben 9 decimi in più del mese precedente, e a essere determinanti sono proprio i forti aumenti degli energetici, intorno al 20%. Per limitare i loro rincari si susseguono gli annunci di interventi da parte dei produttori, prezzi dei carburanti calmierati anche da Kuwait dopo Eni e IP, dagli operatori indipendenti sconti ancora più robusti dei big, sconti con qualche battuta incrociata tra i concorrenti anche sulle bollette, per le quali l'ARERA ha stimato ieri solo per l'elettricità un balzo congiunturale nel quarto trimestre del 37,3% per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili, pari a un aggravio da 2.500 euro annui, secondo Codacons. Prezzi in rialzo anche nel resto d'Europa, ma non ai livelli italiani. Sempre a settembre in Germania inflazione al 3,3% tendenziale, 4 decimi in più di agosto. In Francia al 3%, ma con prezzi addirittura in calo rispetto al mese precedente. E il tasso di inflazione tendenziale risulta a sorpresa in diminuzione negli Stati Uniti, al 3,4%, 3 decimi in meno rispetto ad agosto.
0: E per arginare il caro carburanti diverse città si organizzano per il potenziamento dei servizi pubblici. Roma lancia un abbonamento ai mezzi del trasporto pubblico locale a 50 euro per tutti. Lo propone il sindaco Gualtieri, che come presidente ALI interviene al Festival delle Città 2026 organizzato proprio dalla Lega delle Autonomie Locali. Sentiamo.
2: Potenziare il trasporto pubblico in tutta Italia e garantire a tutti gli italiani un abbonamento da 50 euro annuale che darebbe accesso gratuito a tutto il trasporto pubblico, cittadino, provinciale e regionale, compresi i treni regionali. Dimostrazione che proprio quando aumenta il costo della vita, aumentano i carburanti, il potere d'acquisto delle famiglie è compresso, bisogna investire sui beni comuni, sui servizi pubblici che possono concretamente migliorare la condizione dei cittadini.
0: Nella giornata mondiale del cuore, il Senato ha ospitato gli stati generali della salute cardiovascolare. Al centro del confronto anche la realizzazione di un piano nazionale per le malattie cardiovascolari. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Le malattie cardiovascolari rappresentano un'epidemia silente che tocca circa 9 milioni di italiani, con un costo che raggiunge i 42 miliardi di euro. Numeri al centro del dibattito a Roma presso il Senato in occasione degli stati generali della salute cardiovascolare promossi da Elena Morelli, presidente intergruppo parlamentare per le malattie cardio, cerebro e vascolari.
4: Noi vogliamo andare ad insistere, e lo abbiamo fatto tramite questo policy brief con il Ministro della Salute, con l'Istituto Superiore di Sanità, con le regioni, che c'è la necessità. Perché? Perché le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte, la prima causa di disabilità e la prima causa di ospedalizzazione.
3: Per l'occasione Tea Group ha stilato un report con l'obiettivo di contribuire alla realizzazione di un piano nazionale per la salute cardiovascolare. Rossana Bubico, responsabile area think tank Tea Group.
5: Proponiamo proposte in ambito di prevenzione, promozione della salute, diagnosi precoce, screening e trattamento e percorsi di cura, perché sono i tre pilastri del piano europeo del Safe Health Plan. Se dovessimo decidere da cosa partire, sicuramente diremmo prevenzione e diagnosi precoce.
0: La vittoria in Turchia ha rilanciato le ambizioni della nuova nazionale di Mancini, che cresce all'insegna dei giovani talenti. Gli azzurri, che oggi hanno ripreso gli allenamenti a Coverciano, sono proiettati alla terza gara di Nations League venerdì a Parigi al cospetto della Francia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Guai a lasciarsi andare a facili entusiasmi. Una rondine, dice il saggio, non fa primavera. Vero. Ma la giovane Italia, dominante in Turchia, lontana parente di quella soggiogata dal Belgio, scalda il cuore finora affranto dei tifosi azzurri. La linea verde tracciata da Roberto Mancini sembra possa diventare scelta azzeccata. Resta la variabile, purtroppo nelle mani di altri, di quanto poi i nostri campioncini giocheranno nei rispettivi club. Da Kayode, 22enne del Brentford, che ha diviso in due la difesa di Montella, a Pio Esposito, 21 primavere, già 6 gol in azzurro e più di un'alternativa nell'intercampione. Insomma, più in generale, il futuro della nazionale non è poi così desolante. Rotto il ghiaccio in quel di Bursa, utile a cancellare la figuraccia di Roma, venerdì, nella terza uscita di Nations League, sotto con la Francia rifatta da Zidane in quel di Parigi, quasi una sorta di esame di maturità. Senza Raspadori, tornata a casa per una botta alla coscia, a Saint-Denis il CT jesino potrebbe rilanciare Moise Kean. Ne sapremo di più domani, nella seduta di rifinitura che si svolgerà ancora a Coverciano e non, come da tradizione, sul campo di gara.
0: Ed è tutto, buona serata.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 20 e un minuto.
5: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson. Musica infinita. Zero interruzioni.

0: Anselmo. Non Anselmo, il bastone dove l'hai lasciato? Non si vede.
1: Adesso no, dopo si vede, tranquillo. Ciao ignoranti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Questa è Radio Gibson, la radio web più ascoltata d'Italia.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 20 e 24 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: in sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference.
3: Let's go. Radio Gibson. Musica da vivere.

0: Radio Gibson.
1: Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Ma è che di

Radio Gibson Music su www.radiogibson.net. La radio interattiva al 100%. Make a difference. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Make a difference.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
2: Radio Gibson. Zero pubblicità. 100% musica.

0: Radio Gibbs.
1: Music.
0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Fammi sapere.

0: to remember.
1: It's to remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 5 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 21 e 26 minuti.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Gibson. Yeah, yeah.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net www.radiogibson.net. Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 21 e 48 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.
3: E se fuori piove, se le strade sono vuote, ci sarò. Ricordati.
4: Radio Gibson.

0: Radio Rizzo.
1: Radio Gibson.
2: Make a difference.
3: www.radiogibson.net. Musica fortissima.
4: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: to Remember.
1: It's to Remember.
0: Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Marco Edelweiss e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 22 e 8 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Radio Gibson. Radio Gibson, musica da vivere.
2: Ci ho cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica,

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 22 e 29 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 22 e 50 minuti.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 23 e 10 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.
4: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
3: In sequenza continua.
5: In sequenza.

It's a remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Siamo già in diretta,
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Si sente un po' assente.
0: No.
1: Sì, cioè, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo accomodati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
3: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 23 e 33 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson. Music.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 23 e 57 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

È appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore. Note d'amore. E poi all'improvviso tutto si è fermato. È partita una canzone ed è stato subito amore. Un fiore

0: Note d'amore. Sei insieme la quiete e la confusione del mio cuore.
1: It's never too late for a wide open slate. A kiss.

0: Note d'amore. Splende, scalda, illumina il cuore.
1: Ti innamorerai, forse non di me. Starai ferma lì e succederà.